Ojo monate. Re tsamaya. Yeah. Baba tshwana le rona jana ba ntse di khantse di tshwana letse. Eh nka modira. Nka modira gore aratane le ka mokgo ke modira nka gone. Nka modira gore ere ga re dutse jana go le monate jaaka go le monate jana. Aba shebile nna fela ka gore nna nka mo dira man o dira gore majeta ba thule di robot man

ke ikutlwe ka kwana re ke touche fela mona ke bona pinanyana e ke bapalang alright no ke ke ikutlwa monate fela re ke tle ke dumedise motho mang kapa mang gotlhe mo ke leng teng ke a tshepa le lona mo le leng teng mono le iketlile le ntse le mametse 011 radio mo dinto re di hulang ga monate teng tsatsing lena la kajeno. Dumela ya moto gotlhe mo leng teng, ke a tshepa dinto di tsamaya ga monate mobosoboso ke ka mokgwa o dintho di tlamehileng di tsamaye ka teng tsatsing lena la kajeno. Hey boys, ko le buile ka kapa, ko le buile sepe. Din toy di le tsama ha monane. Ka ne di tsama ma bososo. Empa he, ere ke bonor nang nka kena pini ne ke bona mai ka ba. Din toy di tla ntsama la ha monate na. Din toy tla me di tsama mo ma tentati. Tsama mo ma di tsama ma bososo. Na na. Le leratanyana le ke utlwa mona ke tse ona leratanyana ke la ebena empa ga ke a tshepa gore dintho di tla tsitsa e ka ba ke tsitsitse alright e ka ba ke tsitsitse ke ehlile ke bontsha kare ke tsitsitse dintho di di eme hantle di ntse di le malalalaotso ka nnete ke a tshepa gotlhe mo le leng teng ke ntse lena le nna ke na le lona gotlhe mo le leng teng ke mane le mane mo ke tlameileng gore ke bone ntho tsa kore ke a ditsitsi di a tsitsa na e re ke setsena ke setsena e bona ona di tla Eddie boy, Ache, o ka re di jwaleng ba he ke batla ke ntse ke